ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cuireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiraglio, c'è

Dormi in autobus, mi lasa scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti del giusto spesso. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta aspettando che a più i sei mi farà smiragono.

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui rei della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiracoli, che al feio

luce resti sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta scafo un catapioco. Dimmi morì di chiesa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta o stai culo mi sen censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Me dorme in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro, c'è la desiro, il mira sesti di questo spezzo. E la cui rei della pensione, in exigia strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a Dio i semi farà smiraggio, c'è il feio